0: basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica, fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media. 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono Piero Pelù e questa è fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Lettore, questa è fantastica! Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica!
4: Fantastica.
3: La radio in 100 canzoni.
4: Come l'accendi? Ti piace.
5: Quando

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
2: Fantastica.
3: Time. Sono le 4 in punto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica, 100 dischi per l'estate.

0: Repubblica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
4: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica!
2: Time. Sono le 5 in punto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: 100 canzoni.
4: Salida del vuelo con destino a la...

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 6 in punto.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Negramaro.
3: È il 1999 quando a Copertino, in provincia di Lecce, sei giovani musicisti decidono di fondare un gruppo, i Negramaro, band che prende il nome dal Negramaro, un vitigno della terra d'origine della band. Agli esordi, Giuliano Sangiorgi, voce e chitarra, Emanuele Spedicato, chitarre, Ermanno Carlà, basso, Danilo Tasco, batteria, Andrea Mariano, pianoforte e sintetizzatori, e Andrea De Rocco, campionatore, suonano dove capita, localini e feste di piazza. Aiutati da queste prime esibizioni live, si fanno notare dalla produttrice della Sugar, Caterina Caselli. L'esordio discografico è ancora lontano, ma intanto i Negramaro, nel 2001, vincono la rassegna Team Tour e risultano tra i finalisti dell'MTV Brand New Talent. Il primo omonimo CD esce nel 2003, ma viene accolto da una generale indifferenza. Stesso triste destino tocca i singoli Mono e Solo. L'unico brano che arriva a ottenere una certa notorietà è il singolo Come Sempre, che viene scelto dalla RAI per la pubblicità che festeggia il cinquantenario dell'azienda televisiva.

A dare una svolta alla carriera dei Negramaro, nel 2003, è l'incontro con Corrado Rustici. È con la collaborazione di questo celebre produttore, già al fianco di star come Bocelli, Zucchero, Elisa, Narada Michael Walden e Aretha Franklin, che Giuliano Sangiorgi e compagni realizzano 000577, album del 2004 in cui la band riprende e riarrangia tre brani del primo album, ricorrendo a sonorità capaci di arrivare a un pubblico più ampio. Ancora un anno e nel 2005 i Negramaro debuttano al Festival di Sanremo nella sezione Giovani Proposte con il singolo Mentre tutto scorre. La risposta del pubblico è confortante e poco dopo la canzone sanremese viene scelta assieme a Solo tre minuti come traccia della colonna sonora del film La febbre di Alessandro D'Alatri, pellicola interpretata da Fabio Volo. I tempi sono ormai maturi perché il grande pubblico si accorga del gruppo salentino e infatti all'inizio dell'estate il secondo singolo, intitolato appunto Estate, diventa un vero tormentone. Con il brano Estate, i Negramaro vincono il premio come rivelazione dell'anno al Festival Bar. Grazie alla manifestazione itinerante, la band di Copertino acquista una grande notorietà. Estate sale fino ai vertici della hit parade dei singoli italiani più venduti ed è sempre con questa canzone che si aggiudicano il Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards 2005. Sull'onda del successo estivo, anche il nuovo singolo proposto dalla band, Solo tre minuti, che esce nel mese di novembre 2005, diventa uno dei brani più trasmessi dalle radio e dalle televisioni.

0: Dall'album Mentre tutto scorre viene tratto anche un quarto singolo di enorme successo, Nuvole e lenzuola. Il Mentre tutto scorre tour porta San Giorgi e gli altri a suonare ovunque con un gran successo e dalla tournée nasce MTV Live Negramaro, testimonianza video del concerto tenutosi il 17 marzo 2006 al Forum di Assago a Milano. A settembre 2006 la formazione salentina riceve il premio di Best Performance nel corso delle finali del Festival Bar. Dopo l'uscita del disco dal vivo, il sestetto torna in studio per comporre il nuovo album. Sempre con la supervisione di Corrado Rustici, la band parte per San Francisco, dove incide le canzoni di La Finestra, raccolta di inediti che esce l'8 giugno 2007. Il disco è anticipato dall'uscita del singolo Parlami d'amore, in diffusione sui circuiti radiofonici dall'11 maggio 2007, brano con il quale il gruppo vince anche l'edizione 2007 del Festival Bar. Nel CD La Finestra, che può essere considerato la consacrazione definitiva dei Negramaro tra i più grandi gruppi pop italiani, compare come ospite anche Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, che canta nel brano Cade la pioggia. Sempre nel 2007 i Negramaro sono protagonisti del documentario di Dario Baldi e Davide Marengo Dall'altra parte della luna, una retrospettiva del loro percorso musicale dagli inizi fino al successo che viene presentata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia accompagnato da una loro performance live.
1: Ho

Negli ultimi mesi del 2007, il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, duetta con Dolores O'Riordan, l'ex cantante dei Cranberries, in Senza fiato, brano scritto a quattro mani dai due cantautori su musiche di Paolo Buonvino per la colonna sonora del film Cemento armato. Non è la prima volta che il leader dei Negramaro partecipa a progetti che non hanno niente a che fare con la band. Nel 2006, infatti, lo troviamo nel progetto Rezzofonic di Mario Riso, dove presta la propria voce per i brani I miei pensieri e L'uomo di plastica, e nello stesso periodo collabora alla scrittura del testo di Strade da disegnare, brano del gruppo Ameba 4. Nel maggio del 2008, sulla scia del successo ottenuto da Parlami d'amore, L'immenso, Cade la pioggia e gli altri brani del CD La finestra, i Negramaro sono la prima band italiana a suonare nello stadio di San Siro a Milano.

0: l'aria fredda intorno a noi. Abbracciami se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca.
1: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
2: Per i prossimi orari, fantastica.it.
1: Appuntamento da non perdere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
3: Michael Bublé.
2: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babalù, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever, rilettura del celeberrimo brano di Elvis Presley, e il CD Michael Bublé, raccolta di cover che vende oltre 3 milioni di copie nel mondo, grazie a struggenti versioni di Come Fly With Me di Frank Sinatra, Put Your Hand On My Shoulder di Polanka, For Once In My Life di Stevie Wonder, Kissing a Fool di George Michael e Crazy Little Thing Called Love dei Queen.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine, da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo

Per chiudere in bellezza il 2004, Michael Bublé incide anche la raccolta di canzoni natalizie Let It Snow, l'ennesima delizia per le orecchie e il consueto successo di vendite. Nonostante il lungo tour attraverso il mondo, Michael trova il tempo per realizzare un altro CD capolavoro, It's Time, che esce nel 2005. Tra le canzoni i singoli Home, Feeling Good e Save the Last Dance for Me. Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Headlights, Robin Schulz. Oh.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars, i più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
9: Zucchero.
8: Adelmo Fornaciari, meglio noto come Zucchero, Sugar e Zu, è nato a Roncocesi di Reggio Emilia il 25 settembre 1955. Il celebre pseudonimo deriva da un ricordo d'infanzia del musicista, al quale la maestra delle elementari diceva che era dolce come lo zucchero e lo chiamava marmellata e zucchero. Nel 1968 la famiglia di Adelmo Fornaciari si trasferisce dalla provincia di Reggio Emilia a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, per poi spostarsi nel 1971.

Salerno ad Avenza, una frazione del comune di Carrara. È ad Avenza che Sugar frequenta per 5 anni l'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei e nel frattempo debutta su piccoli palcoscenici con il gruppo Le Nuove Luci. Assieme alle Nuove Luci avviene anche il debutto discografico. È il 1971, quando la band pubblica il 45 giri Canto di Maggio Juanita, con l'etichetta City. Tra concerti e piccoli ingaggi passano altri 8 anni. Nel 1979 Sugar scrive la musica di una canzone, Il Gallo, per l'album del cantautore Rinaldo Del Monte. Il primo vero successo arriva all'indomani dell'incontro con Michele Pecora, con il quale scrive Te ne vai, brano che alla fine degli anni 70 ottiene un grande successo. L'esordio da solista avviene al Festival di Sanremo nel 1982. Zucchero, che gareggia nella categoria dei giovani, presenta Una notte che vola via, con la quale giunge in finale. L'anno dopo, ancora nella sezione giovani, canterà all'Ariston il brano Nuvola. In questo stesso Sanremo sarà in gara anche come autore del brano Volevo dirti, che farà guadagnare a Donatella Milani la seconda posizione. Dopo un periodo di pausa, che si rivelerà assai fruttuoso dal punto di vista artistico, Sugar, nel 1985, dà una svolta radicale al suo stile. Lasciato il pop melodico italiano, insieme alla Randy Jackson Band, incide l'album che contiene Donne. La canzone in gara a Sanremo è il primo grande successo dell'artista.

Nel 1986 Sugar è per la quarta volta al Festival di Sanremo. La canzone con la quale gareggia è Canzone Triste, che anticipa l'uscita del CD Rispetto, un album che coniuga melodia italiana e atmosfere rhythm and blues. In questo periodo Zucchero collabora con un mito della canzone d'autore italiana, Gino Paoli, con il quale scrive il brano Come il sole all'improvviso. Il cantautore di Sapore di sale partecipa anche alla stesura di alcuni brani del successivo album Blues, tra cui Con le mani. Le canzoni di Blues, che esce nel giugno dell'87, hanno segnato un'epoca. Nell'album compaiono infatti Con le mani, Senza una donna, che reinterpreterà in inglese in coppia con Paul Young, Dune mosse, Pippo e la trasgressiva Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. L'album resta a lungo alla prima posizione della classifica degli album più venduti in Italia. L'anno dopo, a novembre, Zucchero debutta anche come autore di colonne sonore scrivendo le musiche di Snack Bar Budapest. Un anno di silenzio e il successo di Zucchero trova conferma con l'album Oro, Incenso e Birra, che diviene l'album più venduto della storia italiana. Già prima di uscire, Oro, Incenso e Birra ha quasi 1 milione di prenotazioni. Il cast dei musicisti che collaborano al disco è incredibile. Accanto a Sugar ci sono, solo per citarne alcuni, Eric Clapton, Clarence Clemons, David Sensius, Rufus Thomas e James Thompson. Tra i brani inclusi, hit come Diavolo in me, Overdose d'amore e Diamante, il cui testo porta la firma di Francesco De Gregori.

Nel 1989, il 31 dicembre, durante la Settimana Bianca, Zucchero forma insieme a Dodi Battaglia dei Pooh, il direttore d'orchestra Fio Zanotti, l'ex Equipe 84 Maurizio Vandelli, il manager Michele Torpedine e Umbi Maggi, proprietario di un celebre studio di registrazione, la band Isorapis, gruppo estemporaneo e goliardico ma convincente. Con Isorapis, Zucchero pubblica l'album Walzer d'un Blues, che uscirà 2 anni dopo. Zucchero, oltre a continuare a pubblicare album di enorme successo, dalla fine degli anni Ottanta intraprende una frenetica opera di collaborazione con artisti famosissimi a livello di Joe Cocker, per esempio, ma anche il tenore Luciano Pavarotti, con il quale interpreterà in duetto il brano Miserere, incluso nell'omonimo album del 1992. Un CD che per la prima volta suggella l'incontro tra pop e lirica e che contiene Miserere, L'urlo e Ridammi il sole. Zucchero è uno dei pochi musicisti italiani ad avere un vasto seguito anche in Gran Bretagna, dove pubblica la raccolta Zucchero Sings His Hits in English. All'estero, Sugar realizza anche Live at the Kremlin, live che verrà pubblicato il 4 novembre 1991. Nel 1992 è l'unico italiano inviato al Freddie Mercury Tribute, dove canta Las Palabras de Amor, in memoria dell'indimenticabile cantante dei Queen. Il concerto in onore della regina segna la collaborazione musicale e l'amicizia col chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. Nel 1994 sarà l'unico italiano presente alla riedizione del mega raduno di Woodstock. Il 17 maggio 1995 esce in tutta Europa Spirito Divino, che include Per colpa di chi, Così celeste e Il volo. Nel novembre dell'anno dopo, Zucchero pubblica Blue Sugar, il primo CD del musicista al quale collabora anche la giovane figlia Irene, anche lei cantautrice.

Shake. Il CD edito nel 2001 è l'ennesimo successo internazionale e milioni di copie vende anche la raccolta Zoo & Company del 2004. In questo disco Sugar collabora con Miles Davis, Sting, John Lee Hooker e canta con

Il gruppo messicano Manà, il brano Il Grande Babumba, con il quale vince il Festival Bar. Su Enco debutta al numero 85 della Top 200 di Billboard. Il disco, uscito negli Stati Uniti su etichetta Concord Records, vende 200.000 copie negli USA. Del grande successo di Zucchero negli Stati Uniti hanno parlato anche il Wall Street Journal Europe e il Los Angeles Times. Nel settembre 2006 esce in tutto il mondo in contemporanea l'album Fly, al quale collaborano anche Ivano Fossati e Jovanotti. Bacco per Bacco, il singolo che anticipa l'album, e il successivo Occhi ottengono anch'essi enormi consensi. Mentre il tour mondiale di Zucchero prosegue in modo trionfale, nel novembre 2007 esce All the Best, super antologia in cui Sugar interpreta la struggente cover di You Are So Beautiful e Wonderful Life di Black. Oh yeah.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Ciao.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni dei Cardigans.
2: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagerberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese. Ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della Terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. Due anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life, del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i Cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lascia passare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto.

nel terzo viene decapitata dal parabrezza dell'auto e nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi 2 album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Occhi Profondi, Emma.

0: e non sprofondi mai.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
3: Le 100 canzoni per l'estate.
4: Fantastica. No matter what, no matter what.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 8 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
3: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

100 canzoni. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Physical, Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva

0: Il mini golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il mini golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 9 in punto.

0: Fantastica News.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Fantastica News.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Anger Never Dies, Overphonic.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro, divani per sempre.
8: Totac. Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare.

0: mare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 9 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump, dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del

0: salario minimo, incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.
2: Papà Noel, l'ho chiesto.
3: Cooking soul.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana.

0: Havana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Bad Day, Daniel Potter.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Radio Fantastica. Senza dischi, senza hits.

0: Incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il passeggero Fauno Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Sano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Fantastica. La radio. In 100 canzoni.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 11 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Negli ultimi anni le campagne di prevenzione e una nuova cultura della skincare hanno acceso i riflettori sull'importanza di proteggersi dal sole. Tuttavia, mentre per molti l'applicazione della crema è diventato un gesto quotidiano irrinunciabile, sui social media ci sono ancora tendenze che vanno nella direzione opposta. Tra queste spicca il tan maxing, un fenomeno virale che preoccupa i dermatologi poiché può incoraggiare comportamenti scorretti e in contrasto con le principali raccomandazioni sulla fotoprotezione. Il termine deriva dalla parola tan, che vuol dire abbronzatura in inglese, e maxing, un suffisso che si è diffuso online per indicare il tentativo di ottimizzare un aspetto specifico del proprio stile di vita, del proprio aspetto, ad esempio nonna maxing, man maxing, fiber maxing. Se in certi casi questa massimizzazione può tradursi in abitudini anche positive per benessere, in altri porta all'estremo delle dinamiche controproducenti. Nel caso specifico del tan maxing, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato di tintarella possibile. Sui social network, in particolare su TikTok, numerosi contenuti mostrano pratiche che possono mettere a rischio la salute della pelle, promuovendo un'esposizione eccessiva ai raggi UV. Allora, le pratiche a cui prestare attenzione: utilizzare le app non per evitare i momenti di maggiore esposizione, ma per individuarli e sfruttarli scegliendo le fasce orarie, quindi 11-16, in cui l'indice UV è più alto per accelerare l'abbronzatura. No. Ridurre o evitare la protezione solare. I filtri protettivi vengono demonizzati e descritti come un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Talvolta si promuove addirittura l'uso di oli, acceleratori privi di qualsiasi filtro UV o creme fatte in casa. No. Esposizione intensiva e prolungata. Le esposizioni al sole sono volutamente lunghe o concentrate nelle ore di picco, con pause minime o assenti. No. Normalizzazione delle scottature. Avere la pelle arrossata è considerata una soddisfazione o uno step necessario per scurirsi, anziché come il segnale di un danno cutaneo. Anche in questo caso, no. Fenomeni come il tan maxing non sono solo problematici per chi li mette in pratica, ma possono anche alimentare la disinformazione su temi cruciali per la salute. Come sottolinea la Skin Cancer Foundation, è ancora importante fare chiarezza smontando alcuni falsi miti. I raggi UV sono cancerogeni. Le radiazioni ultraviolette del sole e delle lampade abbronzanti sono classificate come cancerogene per l'uomo e sono la causa principale della maggior parte dei tumori della pelle. Il colorito scuro è la prova visibile del danno subito dalla pelle, non uno scudo contro le scottature future. La protezione solare previene attivamente il cancro alla pelle, contrariamente alle teorie infondate che circolano online e che la dipingono come dannosa. A confermare la gravità del problema è anche un'indagine di Asta Ricerche per Fondazione Veronesi, che evidenzia come tra i giovani siano ancora troppo diffuse false credenze e abitudini scorrette legate all'esposizione solare. L'esposizione minima e intelligente, ecco che pochi minuti al giorno, evitando rigorosamente le ore centrali e applicando sempre la crema solare, è un sì. Autoabbronzanti di ultima generazione, se proprio si vuole avere un colorito dorato, ci sono ormai autoabbronzanti che fanno un lavoro fantastico. Anche dalla vostra estetista di fiducia potreste trovare degli autoabbronzanti di ultima generazione che fanno al caso vostro. E poi il make up, ricordatevi che ci si può sempre truccare. Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità. Arredal Casa.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Be The One, Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Come la
2: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le 100 canzoni più gettonate.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica! È fantastica! Come l'accendi, ti piace?

0: Ciao, sono Aiello. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa

0: Lo sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Bam Bam Bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52 Energy Drink.
2: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava...
1: Sin Sin Sin, Robbie Williams.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Totac. Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Fantastica! L'estate.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica!
3: Time. È mezzogiorno e 58 minuti.
4: Fantastica News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
4: Fantastica News.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
0: Piccola Anima, Ermal Meta.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica!
9: L'estate!

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: Fantastica, il meglio in 100 canzoni. No matter what, no matter what.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava All Rise, Blue. Yeah.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica, come l'accendi, ti piace?

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 15 in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fantastico! Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastico.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Price Tag. Jessie J

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: polemica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 15 e 58 minuti.
3: Fantastica News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'incontro

0: richiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Fantastica News.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Love Me Again, John Newman.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Italia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
9: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.

0: Manito Tac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Manito Tac.
3: Ma vai da Totac!
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le 100 canzoni per l'estate.

0: le 100 canzoni più gettonate. Fantastica!
1: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica. Fantastica!
2: Time. Sono le 16 e 58 minuti.
0: Fantastica News. Fantastica News.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare...
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
9: Finalmente anche in Italia
10: B52 Energy Drink. Energy Drink
9: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 18 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
4: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Fantastica News.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
12: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava...
1: Push the Button, Sugar Babes.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 19:01.
1: Fantastica News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Fantastica News.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Fantastico! Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Fantastica!
12: Let's

In 100 canzoni. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 20 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta

0: sta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, piazza affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Fantastica News. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente.

0: Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Good Guys, Mika. It's not

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 21 in punto.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno
4: la parte migliore della musica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. No matter what, no matter what, you got.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
1: Per la tua pubblicità Fast Media, 011 967 2445.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Pamplona, Fabri Fibra.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Il meglio in 100 canzoni.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 23 in punto.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Le 100 canzoni per l'estate.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava... Il paradiso non esiste. Emma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
3: Radio Fantastica. Ogni giorno la parte migliore della musica.

0: come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. È l'una e un minuto.
2: Fantastica. L'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. È 1:58.
2: Un'estate in 100 canzoni.